in some of that good tutti frutti. Tutti frutti frutti. Tutti frutti frutti. Tutti frutti frutti. The fruit, the fruit, the tutti frutti, the fruit, the tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tut